0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.
2: Buonasera Ballarat, buonasera Australia, sono le 19.02 del primo giugno 2026, qui fa un caldo incredibile, non potete neanche immaginare che freddo che fa qua a Ballarat. È puntuale, ogni lunedì da queste parti va in onda Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9, appunto da Ballarat, Victoria. E come sempre in studio Giuliano Petrarulo, la vostra voce a Ballarat, e insieme a me c'è sempre attendibile, affidabile, la precisione svizzera di Loren alla regia. Buonasera Loren.
3: Buonasera Giuliano, buonasera Ballarat.
2: Ecco, e questa sera però non siamo soli, anche questa sera non siamo soli, perché in studio abbiamo non uno, bensì due ospiti. Il primo è un classico di Casa Italia, Marino Maciocco. Buonasera Marino.
4: Buonasera a tutti, buonasera Ballarat. E guarda, veramente fa freddo fuori.
2: E per la prima volta su queste onde abbiamo anche Vasco Damczewski. Buonasera Vasco.
5: Buonasera Ballarat, buonasera a tutti.
2: Ottimo, ottimo, italiano perfetto. Grazie per essere qui con noi. Grazie per essere qui. Allora, stasera ci ascoltiamo una conversazione con il professor Daniele Coduti, che è docente di diritto costituzionale pubblico all'Università di Foggia. Alle 20, come al solito, le notizie in italiano semplificato, e poi parliamo ovviamente con i nostri ospiti per tutta la serata. Voglio ricordarvi che potete ascoltarci sui 99.9 MHz di Voice FM, in alternativa anche in streaming, via sito di Voice FM, .org.au/listen, oppure usando le piattaforme alternative come iHeartRadio o Community Radio Plus. A proposito di 99.9, la potete ascoltare sicuramente fino a non Melton, ma un po' più in qua.
3: Ballan sicuramente.
2: E poi ci hanno segnalato che si ascolta anche fino a Colac. Quindi si ascolta anche abbastanza lontano. Comunque, su come ascoltare il programma trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, che Casa Italia Ballarat, una parola sola. Potete inviare anche un messaggio al numero 043-799-6248. Se poi ci sono dei temerari da oltreoceano, devono mettere il prefisso 0061. Alla fine, l'ultima informazione, anche un'email potete mandarcela, casaitaliaballarat@gmail.com. E adesso Lauren ce lo ripete in inglese.
3: Grazie Giuliano. So if you would like to get in contact with us, there are a few ways that you can do that. You can send us a text at the Voice FM text line. The number is 0437 996 248, 0437 996 248. Send us a message, tell us that you're listening, or if there's something that you'd like us to play, let us know. You can also contact us at our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or you can send us an email at casaitaliaballarat@gmail.com. And before we continue, I just wanted to send un saluto a Carla.
2: Sì, salutiamo Carla.
3: Salutiamo, ecco. Carla.
2: Ne parliamo dopo. Comunque, per adesso tanti saluti a Carla.
3: Ok.
2: Va bene.
3: Grande.
2: Ok, andiamo avanti con la
3: musica.
2: Andiamo.
3: I love Casa.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Bentornati a Casa Italia. Allora, prima di continuare, voglio ringraziare gli ultimi amici, gli ultimi followers di Casa Italia. Io dico il nome che c'è sul profilo, no? Qualche nome, diciamo, personale non lo conosco, però sono David Kerr, Carla Vanni, George Niaros, non lo so, Adriana C.V., Alana Logan, Josephine John Parisi e anche Marco Petta, ovviamente, il nostro collega di Radio Italiana 531 da Adelaide, e li ringraziamo per averci dato l'amicizia. Sono ancora pochi, continuate a far girare la voce, dobbiamo arrivare a 100 entro la fine di questo mese, sono pochissimi. Ok, adesso torniamo a noi. In studio abbiamo il nostro ospite d'eccezione, Vasco Damczewski, e gli chiediamo qualcosa, perché con un cognome così c'è un'origine che arriva da una parte specifica del mondo, no? So, Vasco, your family name is typical from a part of the world. Tell us, where are you from, or your family is from? Tell us about your family.
1: My heritage is Macedonian, so North Macedonian.
0: Now is North Macedonia.
1: Now North Macedonia. My parents emigrated from then Yugoslavia in former Yugoslavia, in the late 60s and early 70s. I think at that stage Australia was looking for, you know, people to migrate, and they were lucky enough to come over.
0: So you were born in Australia, I think.
1: I was born. I was actually born a number of years after they emigrated. I was born in the early 80s in Melbourne, actually in Footscray, at the Western General Hospital.
0: Io conosco una persona di Footscray.
2: Yes. Anche io sono nata a Footscray. Sono cresciuta a Footscray. Sono nata a Western General Hospital. Sì, anche io.
0: Come piccolo il mondo. Marino, invece tu ripeti un po' la tua storia, perché tu sei marino perché arrivi dal mare?
3: Sì, sono stato creato sul mare, quindi la mamma e il papà sono venuti qui nell'epoca del 60, in quei anni lì, quando c'erano tanti migranti che sono venuti in Australia, cioè da parti come la Jugoslavia, la vecchia Jugoslavia, Italia, Grecia, eccetera, eccetera. E quindi hanno fatto 30, 32, 33 giorni sul mare. Infatti, quei tempi lì, guarda, il canale Suez era aperto, per dire.
0: Sì.
3: Allora hanno tagliato il viaggio abbastanza. Quindi il mio povero papà ha passato brutto tempo sulla nave e purtroppo è stato abbastanza male. Quindi arrivati qui nell'anno 60, e la mamma era incinta, dopo 8 mesi sono arrivato io, però in quel periodo lì non sapevano ma che nome ci dobbiamo dare a questo figlio o figlia, ma è stato creato sul mare, se maschio marino e se femmina marina. E hanno passato 3-4 mesi in Bonigilla. E da lì, però non era un campo, diciamo, che come una prigione, per modo di dire. Tutti i migranti sono venuti lì, sono andati lì e hanno visto dove potevano andare a lavorare. Alla fine, guarda, la mamma e papà hanno deciso di venire a Melbourne perché c'era lavoro, e da lì, guarda, hanno fatto la vita. Insomma, io sono nato in Carlton, purtroppo non Footscray, però in Carlton, e the Royal Children's Hospital, e ho passato, mamma mia, 25-30 anni in Carlton, che devo dire, guarda, in Carlton era un sobborgo piuttosto di italiani, e da oggigiorno, cioè dagli anni 60-70, tanti italiani hanno fatto futuro, hanno aperto ristoranti, sì, caffè, eccetera, sì, eccetera.
0: Era una comunità.
3: Sì, no? Sì, sì, sì, sì. Tanti. Adesso, guarda, non è, devo dire, con una mano sul cuore, non è un Carlton come io mi ricordo, però da tutti.
0: Ma i ragazzi adesso, gli italiani che arrivano, non hanno più questo senso di comunità, sono molto più indipendenti, no, si integrano molto più velocemente, devo dire, altro rispetto che a una volta.
3: Sì, sì, sì, veramente.
0: Sì. Vasco, also your parents were in Bonegilla or not?
1: No, they weren't. They actually arrived separately, and they met here.
0: Ah, okay.
1: They were actually introduced here through family friends, but they immigrated separately. My father came with by ship with the Galileo Galilei,
0: yes,
1: and ended up stopping. I actually think he ended up stopping in one of the ports in Western Australia. I'm not entirely certain, to be honest, and slowly made his way across to Melbourne, where his brother and his wife had already settled, and they ended up settling in Yarraville. So he started to make a life for himself with my uncle, with his brother. And a few years later, not very long later, he met my mum, and my mum immigrated. Funnily enough, she had a ticket through, I think, the agreement that that Australia at that stage had with the former Yugoslavia. I can't remember the cost of that ticket, but she ended up flying across with Qantas, funnily enough, and they met, and not long after they married, and my brother came along not long after that.
0: Sembra la storia di tanti italiani, anche, no? È uguale, più o meno. Marino, cosa dici?
3: Infatti hai ragione, Giuliano, tanti sì. Devo dire che, guarda, durante la mia vita ho conosciuto tanti della mia età che più o meno i suoi genitori hanno fatto quel viaggio e poi si sono sbarcati a Port Melbourne e poi da lì sono andati a questo campo in Bonegilla. Tanti infatti sono rimasti a Bonegilla perché sono venuti da paesi, diciamo, di campagna, e questa zona qui è una zona frequentata molto di campagnoli,
0: sì,
3: e hanno visto, guarda, qui c'è l'opportunità di fare un futuro.
0: Sì, sì. Va bene, noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo con i nostri ospiti in studio. Restate con noi.

0: Bentornati a Casa Italia con Giuliano, Loren alla regia e i nostri due ospiti Marino e Vasco. Vasco, why your name is V-A-S-K-O? K in Macedonian is not common, this name.
1: That's a really good question, Giuliano. I'm not entirely certain why it's a K or a C, but I think at that time K might have been the fashion. I'm not sure, but the way my name came about was I was born on the 14th of January, and in Macedonia, the 14th of January, that day is known as Vasilica by the old calendar. That's the I guess they call it the old new year.
0: Ah.
1: And that's how my name came to be.
0: Okay, perché in Italia c'è un famoso cantante pop rock star Vasco, but with C, Vasco, very very popular in Italy. You know. Anyway, maybe you are a Macedonian rock star. I don't know.
1: not yet. There's still time, Giuliano. It's okay.
0: Allora, a proposito di prima, di quello che dicevamo prima. Noi abbiamo trasmesso un paio di settimane fa un'intervista che abbiamo fatto a Maria di Sydney e lei ha avuto proprio una storia simile, cioè nel senso che conosceva già suo marito, ma in realtà lei è rimasta in Italia, il marito è emigrato in Australia. Dopo un po' di tempo l'ha chiamata, l'ha fatta arrivare qui in Australia e si sono sposati in Australia. Ed è un po' circa, ne parlavamo anche con Maria, la storia del film di Alberto Sordi del 1971, diretto da Luigi Zampa, con Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Il titolo è Bello, onesto, emigrato, Australia sposerebbe con paesana illibata. Ed era proprio la storia di tanti emigrati, cioè venivano in Australia, poi si sentivano soli perché, come diceva Marino, stavano, che ne so, a Carlton, solo italiani, solo maschi, poche donne, e quindi le australiane erano troppo lontane, diciamo, come cultura, e quindi i matrimoni misti non erano ancora pronti per farli, non come adesso, dicevamo, perché i ragazzi sono più veloci, più svegli adesso. E quindi cosa facevano? Mandavano una lettera, oppure c'erano degli intermediari, il prete nel caso di Alberto Sordi, che aveva le fotografie delle ragazze e le facevano venire in Australia e si sposavano quando era possibile. Però la storia di Sordi è un po' più complicata. Però magari ve lo guardate questo film. Allora, Vasco, poi volevo chiedere, Vasco, how your parents adapt, especially about the language, because it's so far from English. Macedonian is quite different.
1: Well, my mum, I guess, learnt English in the former Yugoslavia, but my dad's story is a little bit different. He, when he emigrated, he didn't know any English, and when he arrived in Yarraville to stay with my uncle and my auntie, at that stage, being a bachelor, there was actually a number of other young, strapping Macedonian or Yugoslavian bachelors staying in the same household, and many of them actually worked in nearby factories together. And when he proposed that he would be going to school to learn English first, he was discouraged by the bachelors then, and they basically said, "Look, you're here to earn a crust. You need to sort of get cracking and find yourself a job and get out there. You'll absorb the language. It won't be a problem." And unfortunately, you know, some 45, 50 years later, his English hasn't yet improved. so which is a shame. But he does have that regret that he didn't sort of make more of an effort to improve his English early. But then, yeah, focused on, you know, raising a family and yes. And moving on with life.
0: Marino, stessa cosa per te, per la lingua. La comunità italiana era molto, diciamo, chiusa da questo punto di vista.
2: Guarda, io devo dire che quando la mamma e il papà sono venuti qui in Australia, anche loro non sapevano l'inglese, però il papà, quando loro si sono trasferiti da Bonegilla a Melbourne, il papà subito ha trovato lavoro e, come ha detto Vass un momento fa, sul fatto della lingua, lui pian pianino, quando andava a lavoro, prendeva una parola o così. La mamma invece era a casa e faceva la mamma, e l'inglese per essa era più, diciamo, è arrivato più dopo. Dopo, a mano che io ho cominciato la scuola, sai, si impara l'inglese, e si parlava con i miei fratelli inglese in casa. Loro hanno, per modo di dire, hanno saputo le frasi, insomma, dell'inglese da noi, i suoi figli, noi. Invece io devo dire una cosa, che per noi, cioè se non sono io e mio fratello Marco, Paolo, l'italiano, guarda, l'abbiamo imparato in casa, e la mamma e papà volevano sempre imparare l'inglese, però si parlava l'italiano perché, inutile, era una lingua che siamo stati cresciuti, e dicono uno forma l'orecchio della lingua.
0: Sì. E infatti, già da piccoli, infatti, sì, quello importante, sì. Il suono proprio.
2: Il suono, bravo. E devo dire che, guarda, a scuola, italiani, ragazzi italiani della mia età, tra di noi si parlava italiano. E poi, secondo, l'inglese.
0: Sì. No, ma infatti, quindi, essendo poi una comunità abbastanza chiusa, l'italiano doveva essere probabilmente anche nei negozi, per strada, era la lingua più diffusa,
2: sì.
0: Giusto?
2: Guarda, io mi ricordo, per dire, adesso hai menzionato i negozi, eccetera, guarda, su Lygon Street, tanti negozi, a parte di caffè e ristoranti, uno entrava dentro, diciamo, a King & Goffrey, guarda, ancora mi ricordo, un negozio di supplementari, e lì erano italiani, entravi dentro e uno, se era italiano, parlava italiano con loro, se uno era, diciamo, australiano, inglese, parlavano l'inglese. Quindi
0: prima dicevi dei tuoi fratelli, voi tre fratelli parlate tutti italiano?
2: Sì.
0: Vuoi salutare i fratelli, ti stanno ascoltando?
2: Ciao Marco, guarda, sono qui, fa molto freddo, non lo so come va il tempo lì in Nuova Zelanda, credo che fa freddo anche lì. Invece Paolo, ciao, voi che siete a Varese,
0: fa caldo.
2: Direi che sì.
0: Esploso il caldo.
2: Sì, infatti
0: in
2: sì. Sì.
0: Va bene.
2: Ciao ragazzi.
0: Va bene, ci fermiamo ancora qualche minuto, poi torniamo in studio con gli ospiti. A dopo.

0: having that connection to the community in Melbourne, I was able to really enjoy myself.
1: Marino, tocca a te.
2: Sì.
1: Le tue connessioni con gli italiani. Tu hai viaggiato un pochino in Australia, no? Perché
2: sì.
1: Non eri a Ballarat, sei da qualche anno, però prima eri sì, a Carlton, poi ti sei spostato ancora,
2: sì.
1: Poi eri in Tassie, ok?
2: Tasmania. Sì.
1: E adesso sei a Ballarat. Mm. In questi spostamenti le tue connessioni con gli italiani, a parte Carlton, che ovviamente...
2: Sì, allora quando io ero in Tasmania io mi sono fatto socio del club italiano di Hobart, infatti ero volontario nel club, per esempio quando ogni anno facevano la festa italiana, era un weekend lungo, nel senso sabato e domenica, e siccome quei tempi lì, guarda, io ero cuoco, allora aiutavo nelle bancarelle a fare cucinare la pasta o le pizze. Infatti ogni secondo venerdì, mi ricordo, al club facevano le giocate di scopa, quindi ero frequentavo quelle serate lì. Poi, prima di Tasmania, i miei genitori avevano tanti amici italiani, e allora, diciamo, questo weekend si andava alla casa di questa famiglia e si faceva un barbecue. Per esempio, c'erano anche i weekend quando si faceva il pomodoro, il sugo di pomodoro. O per esempio c'era, adesso non mi ricordo più il nome di questo signore, però erano veneti e facevano il salame. Quindi queste erano tradizioni che loro hanno portato dall'Italia.
1: Sì.
2: E era molto bello, molto molto bello.
1: Prima, a proposito di Tasmania, vogliamo salutare, se ci stanno ascoltando, i colleghi di Hobart FM, perché c'è un programma in italiano anche a Hobart,
2: però.
1: Su una community radio, li salutiamo, li salutiamo.
2: Ciao Tasmania.
1: Ciao Tasmania. Va bene, noi facciamo un'altra pausa e poi vi aspettiamo di nuovo in studio con noi per altre domande ai nostri ospiti.

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
2: Bentornati in studio con Giuliano, Loren alla regia e i nostri ospiti Vasco e Marino. Allora, io so che Vasco ha studiato italiano da bambino alle scuole elementari e ha un po' di cose da dirci a proposito dell'Italia, dell'italiano, amici probabilmente italiani. A proposito di amici, prima mi sono dimenticato, ma salutiamo Tony a proposito di Macedonia, se ci sta ascoltando. Ciao Tony. E non posso dire altro, solo Tony, eh? Ok.
3: Però Tony non parla italiano, hai dato il saluto in italiano.
2: È vero.
3: È vero.
2: So we say
3: hi to Tony and May if they happen to be listening to us tonight.
2: Ecco, giusto, grazie.
3: Prego.
2: Grazie alla regia.
3: Sì.
2: Allora, Vasco, tell us something about your connection with Italy, the language, friends, about Italy, if is a dream or you have been in Italy, already in Italy, I don't know. Tell us about Italy.
4: I'm gonna take it a few steps back and I'm gonna tell you about I think Marino was talking about his the language that he spoke at home, and I think you were saying that you were virtually forced to speak more Italian than English. It was very much the same in our household. My brother and I brought up very much to speak Macedonian and almost no English at home, especially in front of my parents. So we did a lot of whispering behind their backs in English. But there was so much Macedonian spoken at home, to the point where when I started in, you know, kindergarten or even sort of primary school, my English was actually quite poor. It took a little while for me to pick that up. But I was lucky enough that Italian was actually offered in my primary school, and subsequently in the high school that I went to in Melbourne. And I think it would have been maybe grade one or two when they actually started this. So I did it for some time. But one little story that my dad in particular likes to retell is when they started teaching Italian in my primary school. I came home one day, and at the dinner table, I sat there and asked my parents whether we were Italian, because I was so confused about why I was learning Italian in primary school. Anyway, you know, things progressed from there. And look, it's sad to say, Giuliano, that my Italian didn't improve much. I wasn't a very good student in school, especially when it came to Italian. But one thing I did perfect and has stayed with me is posso andare il gabinetto. So that got me out of lots of lessons, down to the toilet, so I could hang out with my friends. But we were lucky enough that you know, some of the teachers that we had were active in you know, trying to teach us some of the Italian culture, and most of that revolved around food. So I do recall, you know, times when we were making minestrone and crostoli and these sorts of things in school. So that was fun to enjoy as a young child. But Well into high school, we had Italian lessons, and probably one of the highlights was, I think it might have been year seven, when a young Miss De Santis came along and taught us, and she was potentially the love of every year seven boy's life. I'm pretty sure my results spiked quite high in year seven, but dropped off pretty quickly when she left.
2: Va bene, quindi vabbè, tanti ricordi di infanzia. E Marino invece non parlava sardo, ma a casa si parlava italiano standard.
5: Si parlava italiano, però devo dire dopo, diciamo, un paio di anni, quando l'italiano si capiva e si parlava, io ero più interessato con i miei fratelli al dialetto, però il dialetto, diciamo, lombardio, perché la mamma veniva da Varese, si parlava, e il papà, infatti, tantissimi anni, perché lui si è nato in Sardegna, però da piccolo, con la sua mamma, la mia nonna e le sue sorelle, sono trasferiti in Alta Italia, vicino Varese, un paese che si chiama Castronno.
2: Sì.
5: Allora loro hanno vissuto lì, hanno capito il dialetto, parlavano il dialetto, quindi tra la mamma e il papà parlavano il dialetto lombardio, e io ero infascinato con il dialetto. Non è che lo posso parlare bene, però un paio di anni fa andare in Sardegna a sentire il sardo,
2: è
5: molto difficile.
2: È difficile,
5: insomma, per me.
2: No, il sardo comunque, per chi non è sardo, non è una cosa tanto semplice.
5: E altre lingue, guarda, devo dire, anch'io quando ero in scuole secondarie, sì, hanno offerto, diciamo, imparare il tedesco, italiano e francese. Io, guarda, ho scelto il tedesco. Dopo un po' di tempo ho notato che il tedesco non era per me, quindi l'ho lasciato perdere.
2: Un'altra lingua ostica. Però diciamo che, ecco, il sardo tra le lingue che ancora, diciamo, fanno, fra le neolatine, il sardo è ancora molto vicino, è una lingua che è rimasta vicina al latino, molto più probabilmente dell'italiano. Comunque non è il solo, perché parliamo anche, per esempio, il friulano o il catalano hanno molto del...
5: Devo dire una cosa, Giuliano, che quando sono andato in Sardegna, siamo stati a Olbia, e siccome i miei vengono da Tempio, quindi in macchina ci vorrà un'ora e mezzo, quindi distanza è pochissimo, però il dialetto tra Olbia e Tempio
2: cambia.
5: Io non capisco il cambiamento di quel dialetto o di quei dialetti, però vedi, in poca distanza cambia.
2: Ah, poi per esempio il nord della Sardegna si parla un dialetto che è molto vicino al corso, e il corso è molto, in alcune sue forme, è molto vicino al toscano, al pisano. E infatti per un italiano ascoltare il corso è molto semplice, cioè si capisce direi quasi tutto, ecco. Quindi sono... c'è un incrocio fra dialetti in quelle zone, ecco. Va bene, adesso Loren ci fa ascoltare qualcos'altro e poi torniamo di nuovo in studio.

0: Bentornati, bentornati in studio con Giuliano, Loren, Vasco e Marino. Allora, adesso volevo chiedere, perché siamo italiani e vogliamo sapere un po' anche a proposito della cucina, del cibo. Io ho saputo che Vasco è un bravo cuoco, però glielo chiediamo, ok? E cosa preferisce della cucina italiana? Vasco, what about your connection with Italian cuisine, your Italian food connection?
1: I'd like to think most people have an Italian food connection. If you don't, what are you doing with your life? Isn't that right?
0: Right.
1: But I mean, you know, I think even, you know, if I go back to my parents, even they sort of started to make a connection outside of their own cuisine that they were used to. And yeah, naturally the first foray outside of their own cuisine was with pasta. So any type of pasta we were happy with, I think. Especially, you know, young kids and teenagers definitely love it. I think probably one of the favorites for me is and continues to be, I've got a much, you know, a very sweet tooth. So, you know, anything like tiramisu or these sorts of things, I just can't get away from them. I love them. Absolutely love them.
0: Va bene, questo discorso lo continuiamo dopo anche con Marino. E intanto, no, mi dice che continuiamo adesso questo discorso. Sì, ok. Quindi, Marino, tu con la cucina italiana i tuoi rapporti sono strettissimi.
2: Beh, a parte il fatto che ho fatto una carriera di cucina, devo dire che quando ero più piccolo, più giovane, la mia mamma mi mandava a scuola, diciamo le scuole elementari, con un panino per pranzo. Magari era un panino con la cotoletta, magari era panino con il salame, il formaggio, e i miei amici australiani erano invidiosi di me, quindi io cominciavo a mangiare i miei panini e loro avevano il sandwich con il Vegemite, il peanut butter, sai, eccetera eccetera. E io, guarda, dopo un bel momento, Giuliano, si scambiava. E allora io, guarda, mi piaceva questo Vegemite, mi piaceva il peanut butter. Allora io andavo a casa, la mamma tutti i giorni mi chiedeva: ma allora, hai mangiato? Sì, mamma. Ti è piaciuto? Sì, però guarda, io vorrei sapere se puoi comprare il Vegemite, il peanut butter. Lei, guarda, per farmi contento, sì. E un bel momento, guarda, lei ha provato il Vegemite, ha detto: ma che schifo questo Vegemite, questo peanut butter, ma che razza di burro è questo? Quindi, guarda, allora le mie esperienze devo dire della cucina e dei sapori australiani, per dire, hanno iniziato quando ero giovane, avevo, non lo so, 7-8 anni. Però la cucina italiana, devo dire, sì, Vasco ha ragione, la cucina è forte, italiana, però sì.
0: Come si fa a vivere senza cucina italiana?
2: Eh sì, guarda.
0: Infatti, la nostra gatta, Amber, lei mangia Vegemite perché è australiana. È vero.
3: Una gatta australiana che mangia Vegemite.
2: Ma io non lo so, guarda, il mio cane Ebony, ok, quando noi facciamo qualcosa in italiano, lei subito lì sotto i piedi vuole mangiare o la pasta o quello che è all'italiano, quindi ha dei gusti abbastanza particolari.
0: Sì, la nostra gatta invece è australiana e mangia Vegemite. Va bene, noi adesso abbiamo le notizie in italiano semplificato, mi dicono che c'è qualcosa che non va. No, perché alle 8 abbiamo le notizie in italiano semplificato e poi ci risentiamo dopo in studio per parlare ancora con i nostri ospiti. Ci risentiamo, presto!
4: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
5: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
6: Italia è in corso il ponte del 2 giugno per la festa della Repubblica. Si tratta della prima prova del prossimo esodo estivo. Fino a martedì sono previsti 45 milioni di spostamenti, sia di breve che di lunga percorrenza, soprattutto verso le località di mare. Forte aumento delle esportazioni italiane verso i paesi extra Unione Europea. Ad aprile le esportazioni sono cresciute dell'11,3%, sfiorando i 38 miliardi di euro. L'aumento è di quasi 3 miliardi in più rispetto allo stesso mese del 2025. La crescita è a doppia cifra per le vendite verso Stati Uniti e India, mentre Cina e Svizzera mostrano aumenti superiori al 30%. Tra le poche aree in calo ci sono il Regno Unito, la Turchia e alcune zone del Medio Oriente. Un italiano originario della Spezia è stato ucciso nei combattimenti in corso in Ucraina. Si chiamava Alex Pineschi e in Italia aveva prestato servizio nell'ottavo reggimento alpino. Successivamente aveva iniziato a lavorare nel settore della sicurezza privata, dove era un nome noto. Nel 2017 la Procura della Spezia aveva indagato sulla sua partecipazione al conflitto nel Kurdistan iracheno, ma il fascicolo era stato archiviato. Era stato considerato un volontario e non un mercenario. Secondo la Corte Costituzionale, la pensione di reversibilità spetta anche al partner di una coppia omosessuale, sposata all'estero prima del 2016. Il diritto vale anche se il compagno è deceduto prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Per la consulta, oggi lo Stato equipara i coniugi e le unioni civili per la pensione di reversibilità. Quindi, negare questo diritto solo perché il decesso è avvenuto prima della legge del 2016 è considerata un'ingiustizia. Dopo il focolaio di Ebola, arrivano le prime misure del governo italiano per chiunque provenga dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. I passeggeri devono firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di residenza o di domicilio. L'ordinanza è entrata in vigore venerdì scorso e ha una durata di 120 giorni. La disposizione si è resa necessaria a causa del focolaio in corso nei paesi africani e causato da un virus collegato all'Ebola virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Giovedì scorso, Yannick Sinner è stato eliminato da Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros in corso a Parigi. Dopo aver accusato un colpo di calore, Sinner si è spento e ha perso in 5 partite. Il tennista azzurro ha dichiarato che a metà del terzo set ha iniziato a sentirsi male e non riusciva a trovare energia. Sinner ha detto anche che è stata una situazione difficile, ma il problema non erano il caldo o le condizioni fisiche. Secondo l'azzurro, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai. Queste le notizie dall'Italia.
7: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
8: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Bentornati in studio, bentornati a Casa Italia. Parliamo del 2 giugno, quindi la festa della Repubblica e della nostra Costituzione, tra l'altro, anzi soprattutto, e dei suoi valori. E abbiamo avuto il piacere di avere un collegamento telefonico dall'Università di Foggia il professor Daniele Coduti, che è docente di diritto costituzionale e pubblico appunto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, e abbiamo fatto un po' di domande sulla nostra Costituzione. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo raccolto dalla sua voce.
1: Per parlare del 2 giugno, della festa della Repubblica e soprattutto della nostra Costituzione e dei suoi valori, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il professor Daniele Coduti, che è docente di diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia. Buongiorno professore, benvenuto a Casa Italia.
2: Buongiorno e grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi.
1: Grazie a lei per essere con noi. Noi l'abbiamo contattata perché, come esperto, può parlarci ed eventualmente rassicurarci sullo stato di salute della nostra Costituzione, alla quale normalmente non pensiamo poi tutti i giorni, e che viene invece spesso richiamata solo quando c'è da fare polemica politica, quindi viene, la si tira un po' di qua, un po' di là per convenienza. Sentiamo dire spesso che la nostra Costituzione è la migliore al mondo. Si tratta di una forma di autocompiacimento, di sciovinismo, o in effetti a qualcosa che la rende migliore rispetto ad altre?
2: In effetti un'affermazione che si sente con una certa frequenza. Ma direi che è un'affermazione retorica, dire che una Costituzione qualunque sia è migliore al mondo, ovviamente è un'affermazione che non ha nessun fondamento tecnico. La Costituzione italiana è frutto dell'attività umana e, per quanto possa essere sicuramente pregevole, rimane qualcosa di fallibile, come tutto quello che fanno gli esseri umani. Considerarla come la più bella del mondo, in fondo, può essere un'affermazione innocua, una forma un po' semplicistica di fare un complimento a un testo a cui siamo tanto legati. E invece volesse esprimere una convinzione decisa, quasi una convinzione di carattere tecnico, allora rischierebbe, ecco, di essere deleteria, perché potrebbe portare a pensare che sia perfetta e immodificabile. Non è così. Ci fa piacere, siamo contenti di avere questa Costituzione, definiamola pure la più bella del mondo, ma solo come forma di complimento, niente di più.
1: Ma quindi, secondo questa logica, quindi ogni Costituzione in ogni paese si adatta un po' a quella che è la società, la cultura del paese in cui viene poi realizzata, no?
2: Sicuramente incidono i tratti sociali, i tratti culturali, i tratti storici, il momento in cui viene redatta, anche un po' il modo in cui dal punto di vista tecnico questa funziona, secondo di come possa essere modificato o meno, di quanto sia ampia, di quanto sia...
0: C'è qualcosa che non va, forse? Chiedo alla regia.
3: No, non lo so che cosa è successo. Cerchiamo di rettificare questa situazione.
0: Ok, cerchiamo di recuperare. Intanto sentiamo una canzone e poi cerchiamo di recuperare l'audio, ok? Va bene.

0: Bentornati in studio con Giuliano, Loren, Vasco e Marino. Questa è Casa Italia su Voice FM 99.9 da Ballarat. Allora, mi dicono che c'è un problema all'audio che stavamo ascoltando, a parte la bassa qualità, però c'è qualche problema che non va. Dovremmo praticamente uccidere i tecnici della radio. Per il momento non lo possiamo fare. Non parlo della regia.
1: Meno male.
0: No, non parlo della regia di stasera. Vabbè, la mandiamo in onda magari prossimamente, appena recuperiamo bene questo file. Allora, siccome però io quando faccio le interviste le registro, ma comunque prendo degli appunti, allora io voglio fare una sintesi di quello che ho chiesto al professor Coduti, anzi faccio la domanda e vi dico in sintesi quello che ci ha risposto. Sono poche domande, però la sua spiegazione era veramente semplice, non tecnica, e mi dispiace che non riesco al momento a farvela ascoltare, però ci riproveremo. Allora, gli ho chiesto: la nostra Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio del 48. I relatori avevano una visione a lungo termine, ora è il frutto degli eventi dell'epoca, quindi post-fascismo, è adatta quindi a un certo periodo storico? E lui mi ha risposto in sintesi che certamente, in base alle diverse situazioni storiche, sociali, culturali, politiche che si sono presentate nel corso del tempo, quindi tutte le costituzioni, quindi anche quelle italiane, in qualsiasi paese, quindi sono nate rispondendo alle esigenze del momento e del contesto, quindi non fa eccezione la nostra, che comunque ha le sue basi che sono attuali, sono ancora attuali. Poi gli ho chiesto: quando si parla di costituzioni, molti la vedono come qualcosa di vero nel corso del tempo, quindi tutte le costituzioni, quindi anche quelle italiane, in qualsiasi paese, quindi sono nate rispondendo alle esigenze del momento e del contesto, quindi non fa eccezione la nostra, che comunque ha le sue basi che sono attuali.

difendere ancora i diritti fondamentali, ha bisogno di rinnovarsi o va bene così? Grandi linee, lui mi ha risposto che la Costituzione non è vecchia o nuova, è quella che è e resta sempre un punto di riferimento nel nostro ordinamento democratico. Praticare la Costituzione vuol dire, significa rispettarne i valori e noi lo facciamo quotidianamente quando ci comportiamo come cittadini responsabili e consapevoli, quindi vuol dire partecipazione. Lo diceva anche Giorgio Gaber, questo. Altra domanda, un po' particolare, però c'è un collegamento con l'Italia. Democrazia diretta. Non parliamo dei costi, perché costa anche tanto mantenere la democrazia diretta. Però, siccome Loren qui alla regia è svizzera, l'esempio svizzero ha una maggiore partecipazione dei cittadini. Gli ho chiesto se sarebbe applicabile all'Italia, soprattutto in ambito locale, cioè per risolvere quei problemi che fanno riferimento alla vita di tutti i giorni dei cittadini. E quindi possono essere risolti con la partecipazione. Gli svizzeri lo fanno 2 volte l'anno, no? Si vota 4 volte l'anno, anzi, 4 volte l'anno, e i temi sono nazionali, cantonali e locali. Io ho chiesto se a livello locale la cosa è fattibile. Allora lui mi ha risposto, senza entrare troppo in questioni tecniche, che il sistema svizzero di governo è differente da quello italiano, è un sistema parlamentare, ma ha una grande stabilità perché non consente grandi cambiamenti. Quando ci sono le elezioni, uno scarto dell'1, 2, 3%, ma non di più fra le forze politiche. Quindi alla fine sono sempre gli stessi che gira e rigira governano il paese. Per ovviare a questa stabilità, che è un fatto positivo, però in qualche modo sembra forzato, e non consente facilmente un'alternanza, è stata prevista la cosiddetta democrazia diretta, quindi la possibilità del popolo di esprimersi su tutte le questioni nazionali, cantonali e comunali, per le quali vengono raccolte le firme per un referendum. In Italia esiste questa possibilità a livello locale, raccogliendo le firme. La normativa consente la consultazione popolare, ma spesso succede che si raccolgono delle firme, ma non si va oltre. Ecco, questo è il limite italiano. Non si prosegue con la richiesta di un referendum, ma sarebbe possibile. L'ultima domanda che gli ho fatto era: quali sono le sfide che la Costituzione deve affrontare oggi, considerata la situazione, il contesto nazionale e internazionale, che è molto mutevole, e ci sono delle minacce alla sua integrità e ai suoi valori? E lui mi ha risposto che una minaccia possibile, o forse probabile, riguarda l'intelligenza artificiale. Ovviamente, al tempo della stesura della Costituzione non si poteva prevedere l'avvento dell'intelligenza artificiale. Quindi bisogna fare in modo che le decisioni non siano delegate ad un sistema che non preveda l'uomo al centro. Da questo punto di vista è una sfida molto importante e impegnativa, perché in questo processo sono coinvolte sia entità statali sia private, e i diritti sanciti dalla Costituzione potrebbero essere subordinati a interessi e situazioni potenzialmente pericolosi. Quindi ringraziamo professor Coduti per quello che ci ha detto. Io ho cercato di fare un riassunto sperando di non aver sbagliato troppo, però speriamo di riuscire a mandare in onda questa intervista intera al più presto possibile.

0: Bentornati in studio Casa Italia su Voice FM 99.9 da Ballarat. Sono Giuliano, sempre Lore nella regia, Marino ospite, e il nostro ospite invece Vasco ci vuole fare lui una domanda. Vasco, you have a question for
1: Giuliano. We all know that Italians really know how to party, know how to enjoy themselves. I want to know how they celebrate their Independence Day.
0: Allora, ieri noi abbiamo fatto una grande festa, abbiamo anticipato il 2 giugno perché era domenica, più semplice, perché ovviamente il 2 giugno in Australia non è una festa per il momento, ma riusciremo a farlo diventare una festa presto. Però abbiamo festeggiato ieri, è stata una grande festa, circa 100 invitati più o meno, sì, con una band che ha suonato musica popolare italiana, ma anche pop, un po' di tutto, un mix. E abbiamo mangiato abbastanza bene, ci siamo divertiti, c'era tanta gente. Dobbiamo risalutare Carla, grazie per essere stata con noi stasera. E vogliamo salutare qualcun altro, Loren?
2: C'era Maria. Però vorrei salutare Lynette,
0: sì,
2: e Giacinta.
0: Ah, okay.
2: Oh, anche Elisabetta. E buon viaggio, Elisabetta.
0: Dove va?
2: In Italia.
0: Oh, ecco, va bene.
2: Croazia e anche Italia.
0: E anche Italia, va bene. Allora, Lynette, Giacinta, Elisabeth e Carla, ovviamente.
2: E c'era Maria.
0: E Maria.
2: Maria.
0: E salutiamo. Quindi noi abbiamo fatto questa grande festa, ci siamo divertiti, è andato tutto molto bene, siamo contenti, aspettiamo chi può, aspettiamo domani mattina per l'alzabandiera. Poi, anzi, c'è un altro appuntamento di cui volevo parlarvi, ecco, c'è un pranzo italiano il 20 giugno. Dove si fa? Si fa a Table
2: 48.
0: Esatto.
2: Table 48.
0: Il 20 giugno a mezzogiorno, $15 a persona, quindi affordable, e si può fare. 20 giugno, ricordate, prossimo appuntamento con l'associazione, e si mangia a Table 48. Poi un'altra cosa che vi devo dire è che c'è la prossima tombola. E Friday June 12, e poi sempre qui in sede, e poi c'è il 27 giugno, ritorna Italian Kids Club. Ecco, abbiamo detto i prossimi appuntamenti. Quindi siamo al termine di questa puntata di Casa Italia, poi vi lasciamo la musica come al solito fino alle 9. Voglio salutare e ringraziare i nostri ospiti per essere stati qui. Grazie a Marino, grazie a Vasco, dove c'è Vasco?
1: Dove c'è?
0: Ecco, e grazie per essere stato con noi. Thank you for being with us tonight.
1: Thanks so much for having me. It was so much fun. You guys are such a professional outfit. I'm really, really impressed. And hello out there to my beautiful, beautiful family, Henry, Charlie, and my lovely wife, Dani.
0: Ecco, benissimo. Ciao, Dani. Marino, invece, vuole salutare chi?
3: Come no? Guarda, io di nuovo voglio ringraziarvi a voi per l'invito, per essere qui con voi in stazione. Voglio salutare la mia cara moglie Christy e i miei figli, e ogni volta che io vengo qui I feel the love. I feel the love.
0: Casa Italia.
3: Casa Italia.
0: Va bene, siamo quindi giunti al termine di questa trasmissione in italiano. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi anche questa sera caldissima australiana.
2: In realtà Artica.
0: Artica, sì. Piumino, giacavento.
2: Primo giorno di inverno.
0: Ecco. E vi ricordo che per i contatti potete scriverci a casaitaliaballarat@gmail.com. Abbiamo una pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat, facilissimo. E se vi fa piacere potete aggiungervi ai nostri amici. Naturalmente l'appuntamento è per lunedì prossimo, 8 giugno, sempre dalle 19 alle 21, però siccome è un weekend lungo e la festa del re, il re ci ha detto mandate tanta musica italiana perché I love that, e quindi
2: sì, è un grande fan
0: della musica italiana. Prossimo lunedì avremo 2 ore di musica italiana e quindi noi ci risentiremo il 15 giugno con un collegamento italiano e parleremo di italofonia con un ospite da Milano. Allora, noi vi lasciamo a un po' di musica italiana, come sempre, fino alle 9, non andate via, è musica piacevole, e vi aspettiamo quindi per il prossimo lunedì per la musica e lunedì 15 per una nuova puntata di Casa Italia. Una buona serata da Giuliano.
2: E una buona serata da me, Lauren. Però vogliamo dedicare questa canzone di Vasco a Vasco.
0: Vasco con la C.
2: Per ringraziare Vasco.
0: Quindi ringraziamo Vasco, il nostro ospite, con una canzone di Vasco con la C.
2: Vasco con la C. Poi, buon compleanno, buona festa Italia.
0: Certo, buona festa Italia domani 2 giugno.
2: Ok, buona serata, alla prossima.
0: Alla prossima.